fratelli, io sento l'urba dei passi spietati, allo scambio dei denti e daccati, ogni testa la daga brandì, ma che salva il signore della cieca, e